to madalla masu aro alijita kenan da shi da naziru sarkin waka a cikin wakar su ta Aisha sakon gaisuwa ta musamman zuwa ga Nura dake abatuwa Nura mai kayan wato kayan mashina dake abatuwa da fatan Nura mai kayan mashina dake abatuwa kana da akwatin radionka a halin yanzu wannan sako ne gare ka gaisuwa ta musamman da fatan yi sallar juma'a lafiya da kuma mutanen abatuwa da kusan binka baki daya